Boca FM. Hello. Maragari. Mo di petit wiñe balo. Ken ci wa jol amono ad din islamic studio barka kamene

ricordo innanzitutto secondo lo scopo e poi viene aggiornato da un'altra notte d'orga, cerchi notte d'orga, cerchi notte d'orga, Bagan bukio kini kagan kwan na kormo si sa kada sa kumiti yagawa ka cerkila tana na kwan na wa ayo ba ang tipaga na dito tana na di ka dinamahan